0: Che poi moneta stessa la voce, perché quando si terminato si può tenere, non andiamo a perdere la voce.
1: Thank you.

gioia dell'infierno. Il piano dei White è di farvi morire nel Vietnam. Rimanete qui e combattete per la vostra dignità di uomini.